Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve.
4: Steve Austin.
2: Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, 6 milioni di dollari per ricostruire.
3: Tanta roba, 6 milioni di
4: dollari. E lui diventa
2: l'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, un po' caro. Ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa, acrilica,
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura, c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico, con sotto questo tu, che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia.
4: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi...
3: Ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo, e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, è interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

Per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.

è lei, l'unica. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

sono Corrado Castellari, l'autore di Demetan. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati. Radio Animati. A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: animati 1992.
1: E mi fermo a pensare alla sensazione che sa dare.
2: Sai, sono contenta che vivi qui con noi.
3: Ah, grazie.
1: Uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare.
4: Chi è che rompe, prego?
1: C'è

Carlton, sono i tuoi piedi o è una puzzetta?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mondo di giocattoli. Bentrovati da Gianluca. Era il 1995 quando la Pixar fece uscire il suo primo lungometraggio di animazione e il primo realizzato completamente con la computer grafica, Toy Story. Nel film il mondo dei giocattoli si dà come riflesso del mondo umano. Il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli riproduce il rapporto genitori-figli. Andy è il genitore che guida i suoi giocattoli-figli, li protegge e li fa parlare. Woody, il cowboy, è fra tanti il giocattolo preferito. Quando il bambino lascia la sua stanza, tutti i giocattoli prendono vita. Il giorno del suo compleanno, i vecchi giochi temono di venire soppiantati dai nuovi. Uno dei regali è Buzz Lightyear, il ranger dello spazio, armato di luce laser, ali retrattili e astronave. Come si può competere? Dopo innumerevoli avventure, bambini e giocattoli si ritrovano e saranno tutti felici. Da ricordare che le voci di Andy e di Buzz sono di due doppiatori singolari, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Massimo D'Apporto. La canzone che caratterizza il film è You've Got a Friend in Me. In italiano è Un amico in me, cantata da Riccardo Cocciante.

Hai un amico in me, a Chuck si canta su Radio Animati dal film Toy Story, nella versione che Cocciante ha cantato con Fabrizio Frizzi, per noi un'occasione per ricordare il presentatore che ha dato tanto alla TV italiana. Fabrizio è stato la voce di Woody, interpretata nella versione originale da Tom Hanks. Frizzi ha doppiato il personaggio anche in Toy Story 2 e Toy Story 3. Dopo la sua prematura scomparsa, in Toy Story 4 a dare la voce a Woody è stato Angelo Manci. Toy Story si aggiudicò l'Oscar speciale per il primo lungometraggio interamente animato al computer. Il film ha avuto 3 sequel: Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, Toy Story 3, La grande fuga nel 2010 e Toy Story 4 nel 2019, oltre a diversi special televisivi e cortometraggi. È stato inoltre realizzato un film basato sul personaggio di Buzz Lightyear, intitolato Buzz Lightyear's da Comando Stellare si parte, del 2000, episodio pilota della serie televisiva d'animazione Buzz Lightyear da Comando Stellare. A proposito di Buzz Lightyear, il primo nome pensato per lui era Lunar Lurie, mentre in origine il nome del film sarebbe dovuto essere Are You a Toy? E con la famosa frase "verso l'infinito ed oltre" vi do appuntamento ad una nuova colonna sonora, sempre con Chuck si canta su Radio Animati. E se volete suggerirmi una delle vostre preferite, scrivetemi a gianluca@radioanimati.it.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle. Radio Animati, cover d'autore.

0: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista. Oh, Pampe, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Carapollo!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.

ricevù. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Dice pure.

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Di popolo! Ragazzo, vai con la sigla!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: estate da Radio Animati.
1: Buona estate da Radio Animati.
2: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la magia delle favole Disney. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolf. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida l'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Picchia picchiarello, picchia picchia pazzarello.

0: RTL a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: He-Man e i dominatori dell'universo.
2: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull!

Ringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: Girelle a colazione, emozioni e allegria con Radio.

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Su, venite con noi in una terra incantata, è un paese che vi stupirà. Stravaglianti incantesimi, geni e follie, apriti sesamo, si

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Così tra me che tiro a canestro un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen! Che sventola di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: Avete presente quel tipo di soggetto che fa una bastardata dopo l'altra e a un certo punto si meraviglia che la sua vita fa schifo? Bene, quello ero io. Ogni volta che mi capitava qualcosa di buono, qualcosa di cattivo era in agguato dietro l'angolo. È il karma. Ecco perché ho deciso di cambiare. Ho fatto una lista di tutte le mie cattive azioni e da allora cerco di rimediare agli errori che ho commesso. Mi sto solo sforzando di essere una persona migliore. Il mio nome? Earl.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: e tu da bitch.
1: Ah. Radio Animati, déjà vu, déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TAX, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TAX, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
2: Yuppies, gli emergenti dell'86!
3: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel golfino?
4: Dice pure!

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto, di nuovo qua su Radio Animati, per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!
1: Che cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

Radio Animati. Sono le ore 10:01.

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

0: animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Bentrovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

Su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo You Can Leave Your Head On, dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film, ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore, successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Ciao a tutti, sono The Sparker da Udine e anch'io quando disegno ascolto Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV. You know, kiss me my dream. In the garden of Eden. We are the one in the breeze.

Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gum Dao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna. Massimo!

0: animati 1977.
1: Vivere in libertà, fare quel che ci va, senza nessuno che dice.

0: per te e per me.
1: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: ricevù.
1: Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto.
2: E cappelli.
3: Pistole.
2: Jeans.
3: E frange. E botte.
4: Botte.
3: Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: All'infinito, verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente è Cordell Walker.
4: Poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivet. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti.
3: Sì,
4: quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che poi è diventato anche un meme, insomma.
3: Tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta, insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non.
2: Walker Texas Ranger. Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America
3: deserto.
4: È pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: L'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò.
5: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
2: Dieci anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando la tua giornata è tanto lunga e hai bisogno di nuova carica,
2: Pocket Coffee!
1: Sempre con te, Pocket Coffee. Vero espresso liquido infine cioccolato. Nei tuoi momenti di stanchezza, quando hai bisogno di un po' di energia,
2: Pocket Coffee!
1: E riprendi subito con nuovo sprint. La carica del caffè più l'energia del cioccolato.
2: Pocket Coffee!
1: Ferrero.
3: Radio Animati, premiata sigla.

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati,
0: Radio Animati,
1: Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 13:58.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Outdoor Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di Twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche i brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

umani si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
2: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
2: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
2: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
5: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
2: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
5: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
2: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. E non so se mi spiego.
5: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
2: Ho fatto colazione all'Emplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Giù, anaconda!

0: animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellier.
1: Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

A Radio Animati sono le ore 17 e un minuto.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

quante, quante volte con le gomme, col morale a terra hai detto basta, smetto, stop, ma ci sono io dove vorrai, un televisore non tradisce mai, mettimi in

0: Ciao a tutti amici, sono Ricky Belloni dei Trolls e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao. Arriva come grandine
1: a terra. A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1964, anno di uscita di Agente 007 Missione Goldfinger. È la terza pellicola quando la saga spionistica entra definitivamente nel mito. Merito di uno dei migliori episodi dell'intera serie, di un'altra grande interpretazione di Sean Connery e dell'inconfondibile voce di Shirley Bassey.

0: Shirley Bassey, che canterà altre canzoni che la legano ai film di 007. L'abbiamo ascoltata su Radio Animati con Goldfinger dal 1964. Andiamo al più recente 007 Zona Pericolo. Siamo nel 1987 ed è il primo dei due film in cui i panni di Bond sono indossati da Timothy Dalton. Ad accompagnare i titoli di coda ci sono gli AA con The Living Daylights.
1: Hey

Gli AA con The Living Daylights da 007 Zona Pericolo in questo appuntamento speciale di Chuck Si Canta dedicato alla saga di James Bond. E anche per questo appuntamento il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo però che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it se volete sentire la vostra colonna sonora preferita nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Che disastro, che sporco! Su, tutti a mollo. Qui ci vuole Dora liquido bucato a mano. Flacone da 1 o 2 litri.
2: Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido.
1: Dora bucato a mano è liquido. Sì, liquido.
2: Dora liquido. Dora liquido.
3: Dora è liquido. Finalmente si cambia. Ci ha pensato Nelson.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol sfare.
2: Sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè,
3: sì.
4: Non me le vogliano le altre, ma insomma, qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi, vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: Se un po' di ragione ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostrano che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta o un granello di polline del deserto del Nevada. Però
4: esatto.
2: C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Non come Garlasco, decisamente okay. No. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entrano dentro il corpo.
3: Sì, fanno un vedere. Nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con
2: sì,
4: ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro, insomma.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di
2: tuttora,
3: cena.
2: Prima di cena.
4: Esatto.
3: Voglio dire, stai
2: di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi cioè. Magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni 80 e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una 14enne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e oasi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione. Adesso sì che mi sono liberato.
1: Macarietto, somaro perfetto, a scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano così.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no, perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus è tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario,
3: diciamo,
2: di Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però era bravissimo.
2: E zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vedi fare che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, tra l'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo,
2: no.
4: Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes. House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
3: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
4: Sì.
3: Mi si apre un mondo.
4: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
3: È vero.
4: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
3: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
4: Sì.
3: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
4: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
3: Beh, erano gli anni di CSI.
4: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
3: Ah sì?
4: Sì.
3: Ma cosa mi stai dicendo?
4: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dottor House Medical Division.

Io sono Procton, uno scienziato, sì, ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizer. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Riegel, e come te, carissimo Alcor.

E domani noi forse non ci saremo più. Ma finché Actarus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni. E intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto alla difesa della Terra. Ma vi prego, non dimenticatevi di Actarus.

Sì, io sono Proxton, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di Riegel.

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.
1: E eccoli di nuovo, il Wake Race continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balzellon Balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo superjet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

ricevuto. Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: Camu.
1: Ciao, sono Arnaldo dei Super Robots e state ascoltando Radio Animati.
2: Forza, Sugar! Battiti, battiti forte come un guerriero, ti sfida la sorte davanti alla morte.

0: McCool. O, doppio O, ci doppio O, ci doppio O L, ci doppio O L Mac, cool Mac cool. Il pericolo è il suo mestiere. Vola il gufo alto nel cielo, la vendetta manca per un pelo, poi qualcuno sbuca dalla fogna, ma McCool sconfigge la scalogna. Il pericolo è il suo mestiere, ma il cap sta in città, una bomba gli butterà, Jack il Jolly lo spalleggia, ma McCool bene si destreggia. Il pericolo è il suo mestiere, Harry è un uragano, che non sta lontano, quando soffia McCool finisce all'ultimo piano.
1: Il pericolo è il mio mestiere.

0: rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV. Buon ascolto.
1: ご注意ください。今日も新幹線をご利用。

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: dice tutto.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili. Dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate questo spot?
2: Per foto incredibili usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak.
4: Basta chiederlo.
0: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

avevo il coraggio di scriverti. Ma ora la lettera è finita. Devo solo firmarla. Sono il puffo... il puffo... Indovinalo tu.

lasciare il palcoscenico. Una volta ho trovato nel cilindro del prestigiatore un coniglio. Stasera sapete cosa ho trovato nel cilindro del prestigiatore? Una bella colomba. Che sia un segno d'amore e di speranza? Ci son brande.

0: della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.